negative, tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini.

0: mentre inizialmente certe posizioni erano state percepite come estremamente di destra, razziste, ora stanno andando normalizzandosi e certi elettori tendono a votare la AfD soprattutto perché la vedono come un'alternativa politica ai partiti di establishment, di elite.
1: L'AfD ha traghettato posizioni di estrema destra verso il centro del dibattito politico, dice il politologo Oliviero Angeli, commentando la vittoria del partito Alternative für Deutschland alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, dove l'estrema destra sfiora il 44% dei voti ma manca la maggioranza assoluta. Mentre si specula su punti di contatto con altri partiti per creare un governo e si svolgono in tutta la Germania manifestazioni anti-AfD, il prossimo appuntamento elettorale è già alle porte. Domenica prossima si terranno le elezioni regionali a Berlino e in Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove i sondaggi danno l'AfD in forte crescita. Cosa sta succedendo nella Germania dell'Est, dove l'estrema destra prende sempre più piede, e quanto è a rischio la poltrona del cancelliere Merz in uno scenario politico così complicato? Ne parliamo oggi a Cosmo Italiano, il podcast che vi racconta la Germania in italiano. Con voi c'è Francesco Marzano. Decine di migliaia di persone hanno manifestato nel fine settimana nelle principali città tedesche, tra cui Berlino, Monaco, Amburgo, Dresda, Lipsia, Düsseldorf e anche a Magdeburgo, capitale della Sassonia-Anhalt, dove l'AfD ha trionfato. A Berlino, secondo i dati della polizia, si sono riunite 18.000 persone, 12.000 a Monaco e addirittura 25.000 ad Amburgo, secondo gli organizzatori. Si sono trovate per esprimere il dissenso verso l'estrema destra di AfD e chiederne il divieto. Le elezioni in Sassonia-Anhalt devono essere un punto di svolta se vogliamo fermare l'AfD, si leggeva sul documento di convocazione di circa 100 organizzazioni, iniziative civili e sindacati. Svolta, ma in che direzione? Siamo a pochi giorni dal voto nel Land, nel Mecklenburg-Pomerania e nella capitale Berlino. Cerchiamo allora di comprendere la situazione politica con Enzo Savignano. Enzo, cosa possiamo aspettarci dalle prossime elezioni regionali?
2: Allora, direi prima di tutto di partire dai sondaggi che ispirano analisi e commenti, ma anche le strategie politiche dei singoli partiti. In Mecklenburg-Pomerania domenica potremmo assistere ad un nuovo trionfo elettorale di AfD. Gli ultranazionalisti tedeschi, in base agli ultimi rilevamenti demoscopici, vengono segnalati tra il 35 ed il 38%, primo partito quindi. I socialdemocratici della ministra presidente Manuela Schwesig inseguono con dati percentuali tra il 31 e il 34%, ma anche in questo Land orientale preoccupa il risultato a cui vanno incontro i cristiano-democratici. Secondo gli ultimi sondaggi, il partito di Merz difficilmente riuscirà a superare il 7-8% delle preferenze, il minimo storico nel Land. I liberali, anche in questo Parlamento regionale, non dovrebbero ottenere alcun seggio, restando ampiamente al di sotto dello sbarramento del 5%, che invece dovrebbe essere superato dai Verdi. La sinistra radicale della Linke è data intorno al 10%.
1: A Berlino però i sondaggi e gli scenari politici sembrano differenti.
2: Ma in realtà anche a Berlino AfD viene segnalata in grande crescita. Nella città Land, dove vivono oltre 3 milioni di abitanti, quindi praticamente il doppio del Mecklenburg-Pomerania, non c'è un partito che primeggia rispetto agli altri. C'è un grande equilibrio. CDU tra il 18 e il 21%, Linke tra il 19 e il 22%, la SPD sembra più indietro rispetto alla sinistra antagonista tra il 10 e il 13%, ma attenzione, anche a Berlino AfD è pronta a conquistare numerosi seggi al Senato. I sondaggi infatti la indicano tra il 16 e il 19%. Ricordiamo inoltre che ieri si sono svolte elezioni comunali nel Land della Bassa Sassonia. CDU ed SPD restano le principali forze politiche con il 27,2% e il 24,6%, ma in molte città, anche a Wolfsburg, la città della Volkswagen, AfD ha triplicato il suo risultato passando da poco più del 5% al 15,9%.
1: Quindi sondaggi e voti regionali e comunali confermano questa crescita continua di Alternative für Deutschland. Si può dire, Enzo, che questa ascesa sancisce il fallimento della strategia politica del Brandmauer?
2: Ma questa è una delle analisi più diffuse sui media tedeschi, il cosiddetto Brandmauer, che possiamo tradurre come cordone sanitario o anche, non so, semplicemente come patto politico anti-AfD, sta iniziando a cedere, ad incrinarsi. Con il divieto di cooperazione ma anche di dialogo con AfD voluto da tutte le forze politiche, forse fatta eccezione solo per il partito populista di sinistra Bündnis Sarah Wagenknecht, il BSW, ecco, uno degli obiettivi di tutte le forze politiche era ridurre al minimo la crescita dei consensi di AfD. È chiaro che questa strategia non ha funzionato e con le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt probabilmente non verrà raggiunto nemmeno un secondo obiettivo, tenere l'AfD lontana dal potere. Un governo guidato da un ministro presidente dell'ultradestra, Ulrich Siegmund, sembra essere probabile o semplicemente la strada più percorribile, perché il suo partito, si accetti o meno, ha ottenuto democraticamente il 43,8% delle preferenze.
1: Negli ultimi giorni si è parlato anche di possibili sostegni esterni ad un governo AfD da parte di deputati del Bündnis Sarah Wagenknecht e della CDU. Ma Enzo, con quali conseguenze per il governo federale e per il cancelliere Merz?
2: Ma potrei risponderti con l'osservazione del politologo ed esperto di populismo Philipp Adorf dell'Università di Bonn, intervenuto sulla TV pubblica ARD. L'obiettivo di escludere l'AfD dal potere è sempre dipeso dal fatto che il partito venisse mantenuto su dimensioni elettorali relativamente ridotte. È possibile governare aggirando un partito che raccoglie tra il 10 e il 15% dei voti, ma la situazione si fa sempre più complessa con un partito che raggiunge il 30% o più. Secondo Adorf e altri analisti, la posizione del cancelliere quindi ne sta uscendo sempre più indebolita, e non solo perché aveva sempre difeso e continua a difendere la linea del Brandmauer, del no comunque sempre ad AfD, ma anche perché è in difficoltà nella gestione della crisi economica ed industriale in cui è caduto il paese. Nonostante gli ultimi dati incoraggianti, l'inflazione è tornata a salire e la crisi energetica a causa del conflitto in Medio Oriente rischia di acuirsi. Ad oggi Merz sembra essere uno dei cancellieri più impopolari nella storia della Repubblica Federale Tedesca. Solo un tedesco su 7 è soddisfatto del suo lavoro e oltre il 70% si augura un cambio alla guida del governo tedesco.
1: Non solo, ma anche il partito che ha eletto Merz come presidente praticamente all'unanimità non sembra più avere unità di intenti e seguirlo, riconoscerlo come leader indiscusso della CDU.
2: Sì, è così. Per esempio, Clara von Nathusius, membro del direttivo della Junge Union, ritiene che i giorni di Merz alla guida del governo siano contati. La tesoriera della Junge Union, intervenendo in un noto programma informativo della TV ARD, ha sottolineato che Merz ha un grave problema di credibilità. Credo non si possano più vincere elezioni con questo cancelliere, ha sottolineato von Nathusius, aggiungendo inoltre che il Brandmauer nei confronti di AfD è un progetto fallito.
1: Enzo, ci sono aperture al dialogo con AfD anche da altre figure politiche dell'Unione CDU-CSU?
2: Sì, più che apertura parlano di cambio di strategia, richiesta per esempio dal leader della CSU, nonché ministro presidente della Baviera, Markus Söder, che vuole affrontare AfD sul piano del confronto politico diretto. Ma allo stesso tempo Thorsten Frey, nuovo capogruppo dell'Unione CDU-CSU al Bundestag, propone di ricorrere alla cosiddetta coercizione federale, Bundeszwang, citando esplicitamente l'articolo 37 della Costituzione. Nella storia della Repubblica Federale la misura della coercizione federale non è mai stata applicata. Essa consente al governo federale di intervenire nei confronti di un Land qualora quest'ultimo violi i propri obblighi costituzionali o non ottemperi alle leggi federali. Tale misura richiede il consenso della Camera Alta del Parlamento tedesco, la Camera dei rappresentanti dell'Enda, il Bundesrat, parte. In casi estremi, lo Stato federale potrebbe impartire direttive direttamente alle autorità del Land, questa aggiunto Frei, però sarebbe tuttavia un'ultima ratio.
1: E poi Enzo, anche nella CDU ci sono ancora politici che puntano alla messa al bando di AfD.
2: Sì, pochi giorni fa il ministro presidente del Nordreno-Vestfalia, Hendrik Wüst, ha chiesto un nuovo accurato riesame e studio attraverso un nuovo gruppo di lavoro per valutare la messa al bando di AfD. Wüst è stato indicato anche come possibile successore di Merz non solo alla guida dei cristiano-democratici, ma anche del governo federale di Berlino. Ma Wüst a maggio dell'anno prossimo dovrà affrontare le elezioni nel suo Land, il Land più popoloso di Germania, in cui AfD, secondo i sondaggi, sta continuando a crescere.
1: Grazie Enzo. E proprio questa resta la domanda fondamentale al di là delle strategie dei partiti e delle difficoltà del Brandmauer. Perché l'AfD continua a crescere, soprattutto nei Länder dell'Est, fino a superare il 43% in Sassonia-Anhalt? Per capire le ragioni politiche e sociologiche di questo consenso, ho raggiunto Oliviero Angeli, coordinatore scientifico del Mercator Forum Migration und Demokratie dell'Università di Dresda ed esperto di movimenti di destra. Innanzitutto ricapitoliamo, quali sono i fattori della vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt?
0: I fattori sono sicuramente molteplici. L'AfD certamente a livello europeo non è un'eccezione, ma stiamo andando incontro a una crescita sostanziale di molti partiti radicali di destra in Europa. Da questo punto di vista l'AfD sicuramente non è un caso eccezionale. Tuttavia ci sono anche degli aspetti locali o regionali che hanno sicuramente influito sul successo dell'AfD, quindi soprattutto il risentimento politico e sociale di certe sezioni della popolazione dell'Est che l'AfD è riuscita a canalizzare politicamente e a farne uso in modo da avere il successo che ha avuto.
1: Quanto c'è nel successo dell'AfD di protesta e insicurezza sociale, quanto invece di xenofobia e razzismo, e come spiega il fatto che anche alcuni cittadini di origine straniera votino AfD?
0: L'AfD è andata negli ultimi anni incontro a un processo di normalizzazione, quindi mentre inizialmente certe posizioni erano state percepite come estremamente di destra, razziste, ora stanno andando normalizzandosi e certi elettori tendono a votare l'AfD soprattutto perché la vedono come un'alternativa politica ai partiti di establishment, di elite, e quindi non tanto per le proprie posizioni di ultradestra o razziste. Da questo punto di vista credo che anche questa posizione abbia influito anche sull'elettorato, nel senso che anche certe persone con un background migratorio hanno votato per l'AfD perché la vedono come un'alternativa politica, non tanto per le posizioni sulla politica migratoria o di integrazione.
1: Si può parlare ancora di una frattura politica tra l'est e l'ovest della Germania, insomma un'eredità politica pesante della DDR?
0: Sicuramente persiste una certa frattura, anche se forse è diventata un po' meno evidente negli ultimi anni, anche perché l'AfD è cresciuta in termini elettorali anche ad ovest. Tuttavia esistono delle differenze. Credo che l'AfD ad est approfitti molto di un elettorato che ha una certa diffidenza nel sistema politico della Germania in generale e quindi ha preso posizioni anti-establishment di cui si è fatta forte soprattutto l'AfD negli ultimi anni.
1: Quindi possiamo considerare una differenza dell'elettorato dell'AfD tra est e ovest, diciamo un'AfD a livello federale diversa da quella a livello locale?
0: Sì, sicuramente esistono queste differenze, non sono più così evidenti come forse lo erano ancora qualche anno fa, però certamente ad est abbiamo un elettorato che demograficamente è più largo rispetto a quello della Germania dell'ovest, che invece diciamo tende a essere più circoscritto su persone magari meno abbienti e di istruzione più bassa.
1: L'AfD parla di remigrazione, di una drastica stretta sull'immigrazione. È premesso che un governo regionale ha un potere decisionale limitato su questo tema, ma come potrebbe conciliare lo stop all'immigrazione con l'attuale grave carenza di manodopera?
0: È una contraddizione a cui andrà incontro l'AfD sicuramente se dovesse andare al governo nel Sachsen-Anhalt. Il Sachsen-Anhalt è una delle regioni che è andata incontro a un forte processo di cambiamento demografico. Molte persone si sono trasferite nelle grandi città, c'è una mancanza di manodopera e l'AfD ha fatto la propria campagna elettorale incentrandosi soprattutto sul termine remigrazione, che appunto non

0: alcuni elementi della CDU. Quanto è diventata concreta la possibilità di una collaborazione politica e come cambierebbe il Land se l'AfD arrivasse davvero al governo?
1: È probabile che esistano questi punti di contatto. Sia la CDU ma soprattutto il BSW nel Sachsen-Anhalt sono tradizionalmente abbastanza conservatori, quindi anche posizioni abbastanza restrittive nel campo dell'immigrazione, tuttavia ben distanti da quelle che sono le posizioni dell'AfD, quindi in qualche modo ci sarebbe da trovare un compromesso politico che attualmente l'AfD non è pronta a fare, soprattutto prima delle elezioni a Berlino e nel Mecklenburg-Vorpommern, dove in qualche modo preferisce mantenere una posizione intransigente per non deludere il proprio elettorato, al quale ha fatto delle promesse radicali, da cui è difficile fare dei compromessi in qualche modo.
0: E ha citato le elezioni di Berlino e del Mecklenburg-Pomerania anteriore. Il successo dell'AfD, secondo lei, può produrre un effetto domino nell'est? Qual è la sua previsione?
1: Credo che le regioni sono comunque molto differenti. Nel Mecklenburg sicuramente la SPD approfitta molto della popolarità di Manuela Schwesig e comunque dovrebbe in qualche modo arginare l'onda AfD mantenendola ben sotto il 40%, quindi credo che non arriveremo agli stessi livelli del Sachsen-Anhalt. E Berlino invece è una regione, se si vuole chiamare così, completamente differente, perché è ovviamente un centro urbano e tendenzialmente nei grandi centri urbani l'AfD è meno forte rispetto alle regioni più rurali.
0: È una domanda personale da cittadino, ancora prima che politologo. Lei lavora a Dresda. Questo spostamento dell'elettorato verso destra si avverte già nella quotidianità? Che aria si respira insomma oggi nell'est tedesco?
1: Le città stesse, le grandi città della Sassonia sono sicuramente divise, nel senso che i grandi centri cittadini, soprattutto nel centro, sono comunque tendenzialmente più spostati verso il centro o sulla sinistra, è nella periferia di queste città dove si nota la crescita maggiore di questi partiti, quindi anche la diffidenza che molti elettori dell'AfD, soprattutto i più radicali, hanno nei confronti delle minoranze politiche, e questo si sente, è un sentimento soprattutto che va a svantaggio delle minoranze e delle persone che si sono trasferite negli ultimi anni dall'estero a Dresda, ed è anche un problema per le università ovviamente, perché se dovesse proseguire il processo al quale la politica dell'AfD, sicuramente anche l'università avranno problemi a reclutare personale dall'estero.
0: Un'ulteriore scalata politica dell'AfD nell'est della Germania avrebbe quindi un peso sempre maggiore nella realtà sociale, ma anche culturale, prima di quei Länder e poi di tutto il paese. Oliviero Angeli non si aspetta risultati così alti nelle prossime regionali, questo fine settimana a Berlino e in Mecklenburgo, ma il partito d'estrema destra è più sicuro di sé che mai. Cosmo Italiano, il podcast in lingua italiana dell'ARD, per oggi finisce qui e torna domani con un nuovo tema. Cercate su ARD Sounds anche gli altri nostri approfondimenti di politica, cultura e molto altro tra Germania e Italia. Ciao da Francesco Marzano.